0: In a world of pop radio and plastic pop hits,
1: 'cause baby, I'm a firework.
0: One station fears no format. WCBN FM Ann Arbor, where our form is always free. Tune in for the best jazz. Rock. And weird stuff you won't hear anywhere else.
2: Rock over London, rock on Chicago. Wheaties, represent champions.
0: Broadcasting live 24/7. WCBN FM Ann Arbor at WCBN.org or 88.3 on the dial. Turn it to the left and rip the knob off.
3: Le vostre ricchezze si sono putrefatte e i vostri vestiti sono corrosi dalle tarme. L'oro vostro e il vostro argento si sono arrugginiti e la ruggine loro si alzerà testimone contro di voi. Ecco, la mercede di cui avete defraudato gli operai che hanno falciato i vostri campi grida, e il grido dei mietitori è giunto fino alle orecchie del Signore.